0: burlano. Oh, è nato burlone, burlone, burlone.
1: Tutto nel mondo è burla.
0: Come nato burlone, è nato burlone, burlone, burlone.
1: Tutto nel mondo burla.
0: Come nato, è nato burlone, burlone, burlone. Come nato burlone, burlone, burlone. Sotto c'è il mondo, sotto c'è il mondo.